sing for, sing for. Mi torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno, torno,